Sendeli vos sale Dara tu profelia u prosa surveglia U prosa la feria Tre da gami armas